0: Mi sono stato arrivato perché infatti cosa che si vuole sai?
1: No
0: quando la cosa è stata scarsa?
1: No, non è difficile, non è
0: così e ci sono le cose questo che vuoi tenere? Questo che vuoi tenere? Assolutamente questo che vuoi tenere?